0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. Sur RCF Corsica, la joie se partage.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: L'11 trovi affistiamo un gran santo che ha marcato a Esa di Corsica, sagisci di San Lisandro Sauli, vescovo d'Aleria e che costruì l'attuale cattedrale di Cervioni in due sedi episcopali d'Aleria era stato trasportato. D'un'origine genuese, di una grande famiglia genuese, e d'altronde a Genova c'è una grande chiesa che si chiama Aesia di Sauli. San Lisandro Sauli è nato il 15 febbraio 1535 a Milano. È stato nominato vescovo d'Aleria il 10 febbraio 1570 e riceve l'ordinazione episcopale dei mani di San Carlo Borromeo, du quale era un confessore, un teologiano e l'amico. Giunto in Corsica in 1570, intraprese di riformare la sua diocesi, in particolare in uno spirito du Consiglio di Trenta. Trasferito a Pavia l'11 ottobre, utroi 1592, a Colosso, in corso di visita pastorale, sinimorsi l'11 ottobre 1592 e fu beatificato l'8 aprile 1741, canonizzato 23 aprile 1904 e proclamato patrono da città di Cervione, pariscritto da congregazione di riti 28 settembre 1963. Pendente 20 anni, un fu mica che come vescovo d'Aleria, ma come apostolo della Corsica sana, che adu feci i suoi salutari insegnamenti e i suoi leggi. A sua maniera di viva hanno fatto che il clero da sua diocesi voltò o prima fervore. Eccoci qual fu San Lisandro Sauli. San Lisandro Sauli affistato in Cervione e na Corsica sana.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 9, seconda parte, versetto 21. Zacaria, viole di Meschelemia, era portunare all'entrata di attendere l'assegnazione. Erano in tutti 212 scelti per essere portunari d'usci e registrati nelle genealogie secondo i suoi paesi. Davide e Samuele, astrologo, l'avevano stabilito nelle sue funzioni. Eli e i suoi figli erano guardiani di porte di casa dell'Eterno, di casa di Atena. C'erano i portunari e i quattro enti all'Ivano.

Avant nous dans ta histoire, dans ta toute histoire du sanctuaire, et dans ta ouvrière de varina, ouïno, l'olio, l'incenso et la rume. Era nous viole di sacrificatore che componia nous profumi aromatici. Matitia, uno di levitichi primunato di scalum, o goreitu, s'accupava di biscotti vatte nantauvaro, e qualcuno di sovratelli tra i geatiti erano incaricati di preparare per ogni sabato i panni di presentazione. Questi sono i cantori, capi di famiglia di levitichi, che stavano in le camere esenti da altre funzioni perché erano occupati giorno e notte. So questi i capi di famiglia di levitichi, capi seconda e sua generazione, stavano in Gerusalemme. Il papo di Gabaon, di El, stava in Gabaon e la sua moglie si chiamava Maga. Abdon, il suo violo primunato, e Pozur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Attio, Zagaria e Miglot. Miglot generò a Schimeam. Stavano anche in Gerusalemme vicino ai sovratelli, cu i sovratelli. Kis generò a Kis, Ner generò a Kis, Kis generò a Saulo, Saulo generò a Jonatano, a Malchis, Cua, a Abinadab e a Eskbal, figlioli di Jonatano, Meribbal, Meribbal generò a Migea, figlioli di Migea, Piton, Melech e Zagrea, Agaz generò a Jair. Jair generò a Lemet, a Azevet e a Zimri. Zim generò a Mozza, Mozza generò a Binea, Revaia usò violo, Eleasa usò violo, Azel usò violo. Azel ebbe sei violi, ecco i suoi nomi. Azrigam, Bocru, Ismael, Scheari, Abdias e Anan. Questi sono i violi d'Azel.

Ditti che t'era una zonta, tu l'averi accettata. Ma per noi, mamma Teresa, si l'essere a più venerata.

0: Pour être en bonne santé, l'air que nous respirons doit être renouvelé. Comme dans notre logement. Aérer et ventiler permet de chasser les polluants. Préservez votre santé en renouvelant l'air intérieur tous les jours.
1: Casa Riosa, Casa Sana.
2: Informations sur ae.corsica.
3: Sur RCF Corsica, la joie se partage.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
5: L'11 trui affistemo un gran santo che ha marcato a Ecia di Corsica, sagisci di San Lisandro Sauli, vescovo d'Aleria e che costruì l'attuale cattedrale di Cervioni in due sedi episcopali d'Aleria era stato trasportato. D'un'origine genuese, di una grande famiglia genuese, e d'altronde a Genova c'è una grande chiesa che si chiama Aesia di Sauli. San Lisandro Sauli è nato il 15 febbraio 1535 a Milano. È stato nominato vescovo d'Aleria il 10 febbraio 1570 e riceve l'ordinazione episcopale dei mani di San Carlo Borromeo, du quale era confessore, o teologiano e l'amico. Giunto in Corsica in 1570, intraprese di riformare la sua diocesi, in particolare in spirito del Consiglio di Trenta. Trasferito a Pavia l'11 ottobre, utroi 1592, a Colosso, in corso di visita pastorale, sin morsi l'11 ottobre 1592 e fu beatificato l'8 aprile 1741, canonizzato 23 aprile 1904 e proclamato patrono da città di Cervione, parriscritto da congregazione di riti 28 settembre 1963. Pendente 20 anni, un fu mica che come vescovo d'Aleria, ma come apostolo della Corsica sana, che du feci i suoi salutari insegnamenti e i suoi leggi. A sua maniera di viva hanno fatto che il clero della sua diocesi voltò o prima fervore, eccoci qual fu San Lisandro Sauli. San Lisandro Sauli, affistato in Cervione e na Corsica sana.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 9, seconda parte, versetto 21. Zacaria, figlio di Meschelemia, era portunare all'entrata di attenda la segnazione. Erano in tutti 212 scelti per essere portunari d'usci e registrati nelle genealogie secondo i suoi paesi. Davide e Samuele, astrologo, l'avevano stabilito nelle sue funzioni. Eli e i suoi figli erano guardiani di porte della casa dell'Eterno, della casa di attenda. C'erano i portunari e i quattro enti a levante, a ponente, a un ordo e a un mezzogiorno. I suoi fratelli che stavano in suo paese dovevano ogni tanto venire vicino a Eli per 7 giorni. Che se i quattro capi di portunari si levitichi erano sempre in funzione e avevano anche sorveglianza di camere e di tesori della casa di Dio. Passavano la notte intorno alla casa di Dio che li curavano e che li dovevano aprire ogni mattina. Qualcuno di levitichi pigliavano cura di stuvigli di servizio che li tornavano contendoli e che li cacciavano contendoli. D'altri viaggiavano dentro i stuvigli, dentro tutti i stuvigli del santuario e dentro il fior di farina, il vino, l'olio, l'incenso e la rum. Erano violi di sacrificatori che componivano i profumi aromatici. Matitia, uno dei levitichi primunato di Scalum, o Goreito, s'accoppava di biscotti vatti dentro il varro e alcuni dei suoi fratelli tra i geatiti erano incaricati di preparare per ogni sabato i panni di presentazione. Questi sono i cantori, capi di famiglia di levitichi che stavano in le camere esenti da altre funzioni perché erano occupati giorno e notte. Sono questi i capi di famiglia di levitichi, capi secondo le sue generazioni, stavano in Gerusalemme. Il papà di Gabaon, di El, stava in Gabaon e la sua moglie si chiamava Maga. Abdon, il suo figlio primunato, e Pozur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Attio, Zagaria e Miglot. Miglot generò a Schimeam. Stavano anche in Gerusalemme vicino ai suoi fratelli, cu i suoi fratelli. Kis generò a Kis, Ner generò a Kis, Kis generò a Saulo, Saulo generò a Jonatano, a Malchi, Scua, a Abinadab e a Eskbal, figlioli di Jonatano, Meribbal, Meribbal generò a Migea, figlioli di Migea, Piton, Melech e Zagrea, Agaz generò a Jair, Jair generò a Lemet, a Azevet e a Zimri, Zim generò a Mozza, Mozza generò a Binea, Revaia usò violo, Eleasa usò violo, Azel usò violo, Azel ebbe 6 violi, ecco i suoi nomi, Azrigam, Bocru, Ismael, Scheari, Abdias e Anan, questi sono i violi d'Azel.